Ma per Dio, qual è la tua pena? Un lampo di dolore sugge la tua balena. Mutua sei tu, sospiri.

0: pure signa regal presenza. E nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me d'accanto.
1: Sire, no, quel che io son restar io vo.
0: Hai tratto il fer.
2: Uso lo sguardo tuo penetrare il mio cuore.

mezzanotte ai giardini della regina, sotto gli allor della fonte vicina. E mezzanotte

0: dall'era del china.
1: Oye, me, palma e pistero, di tempalvido, di un poco, e fa

0: che non sospinge.
1: Mi son costo e prostrati innanzi a me.
0: Son messaggier del brande e di fiamma.

Pâte. A voi d'aprir la fiole. E bene la fiole. Il ritratto di Carlo.